0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:43.
2: Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sono le 3.
0: Meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 47 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 58 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 40 minuti.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:19.
2: Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: need.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:31.
3: Meteo.
5: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7:03.
0: News.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
5: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina, descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle evidenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
4: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa è successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa e un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
7: Lunedì 1 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi aperture diversificate per i principali quotidiani nazionali, prevale per lo più la questione Medio Oriente con l'avanzata di Israele in Libano, ma ci sono anche altre notizie per lo più di cronaca. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio quella proveniente dal Medio Oriente, Libano, l'avanzata di Israele. Questo il titolo: nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Poi le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron: intervenga l'ONU. Ci sono poi gli inserti dall'interno in 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis, e ancora nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, il produttore di armi. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini nel mirino dello zar, e poi l'altro editoriale di Walter Veltroni in difesa del dubbio. Al centro della pagina il tennis: Sinner, un giro in scooter dopo la crisi, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. Spalla poi una serie di notizie di cronaca, quella che riguarda i cavalli imbizzarriti per i petardi a Roma. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza a Roma, le chat dei militari coinvolti. E poi difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. La notizia arriva da Treviso: bottiglie incendiarie sotto casa. Di taglio più basso il manager del cantiere per il consolato americano, fermato in aeroporto a Milano, l'accusa di caporalato e poi la fuga. Ci spostiamo anche su Repubblica, che sceglie un'apertura simile a quella del Corriere della Sera. Libano: Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre i Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi l'editoriale di Paolo Gentiloni: non si può negare l'Europa all'Ucraina. Di taglio più basso, schiavi nel carcere americano, arrestato il manager in fuga. E poi c'è l'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. E c'è anche un'immagine in bianco e nero di spalla. Poi, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, l'editoriale di Concita De Gregorio, e di taglio più basso il Livio Diamanti firma Mappe, Mattarella e quel consenso trasversale. Ci spostiamo anche sul Messaggero per una delle due aperture, poi lo vedremo anche nei quotidiani regionali. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Questo diciamo il titolo principale per le notizie internazionali. Anche la stampa invece punta su altro: il governo frena sulle accise, il titolo di apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. C'è il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. Al centro della pagina, polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, questo è il bilancio. E c'è una fotografia sotto l'arco di trionfo agli Champs-Élysées che danno il senso, insomma, dei disordini. C'è una bici incendiata, la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo l'editoriale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra. In alto poi in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi e bombarda Macron, la reazione del presidente francese, l'ONU fermi Israele. Ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. Questi altri due titoli di apertura. Andiamo sulla Verità, che a carattere cubitali apre con un'altra notizia. La sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani, a caratteri cubitali. In alto poi l'occhiello pericoloso rosso-verde, e c'è anche il sommario. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano. Kiev e sull'energia si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così appunto l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina anche qui Parigi, disordini, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. E poi a Trento Magrebini con l'ascia, l'altro titolo. Al centro della pagina poi il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia, bene l'impegno della Meloni, dice, questo è un virgolettato. Ci spostiamo anche sul Giornale. Al centro della pagina l'apertura principale: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. La notizia arriva da Benevento. In alto poi patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo superbonus e ABS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena mai. Andiamo sull'Unità, l'apertura sull'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, l'allarme del governatore di Banca Italia. Libero, con la firma di Alessandro Sallusti alla direzione, l'apertura ai matti della patrimoniale, occhio al portafogli, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti ABS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura immobili affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4+4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Al centro della pagina poi infedeltà finanziaria per un italiano su due. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, i negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles in questo giorno del 1926 Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News, vo d'appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
7: Lunedì 1 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon lunedì da Paolo Sergio. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo ripartendo dai quotidiani regionali. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto è di politica, il piano di Vannacci per Milano, questo è il titolo, l'occhiello verso le comunali, frena Forza Italia, attenti a non favorire il centro-sinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia, il sommario, il partito del generale correrà le amministrative, avremo squadra e candidato autorevole. Poi l'artista a Codogno, sì, del sindaco Enrico Ruggeri, canterà nel paese della pandemia, al centro della pagina la doppia foto notizia, urbanistica social, l'intelligenza artificiale, il ripensa la città, ci sono due immagini di un progetto, basta poco per migliorare, questa è la considerazione. Poi di spalla il commento alla metropoli che cambia, serve la visione del design, l'articolo a firma di Luciano Galimberti, di taglio più basso, testimonianze della crisi umanitaria, la missione che resiste a Cuba, Don Carlo tra i pochi italiani rimasti sull'isola, non funzionano neanche gli ospedali, la firma è di Andrea Galli. Andiamo sul l'edizione Milano del Giornale, quindi restiamo nel capoluogo lombardo, l'apertura è diversa, però parte la stagione estiva delle piscine, ma i centri aperti sono appena tre, la città che non funziona, restano ancora chiusi Argelati, Lido, Saini, Zuzzani e Scarioni, si salvano dal naufragio solo Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. E poi il centro della pagina, festa per gli 80 anni della Repubblica, alza bandiera in Duomo alle 21, diretta Rai con il Quirinale, il programma delle celebrazioni. C'è anche un'altra notizia in evidenza, Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi, avviò la differenziata, scomparso il 13 aprile. Al centro della pagina poi la fotonotizia, anteprima d'estate, le chicche da 50 paesi, fino a domani si viaggia tra gli artigiani e prodotti da tutto il mondo alla fiera di Rho, però di spalla all'interno i richiami dopo stazione Certosa, sangue al Gambellino con coltellate tra donne, una è grave a San Carlo, e titaglio più basso a a Milano i mondiali femminili di hockey 2027, decisione storica, questo il virgolettato. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. A Brescia oggi l'apertura riguarda una tragedia sulle strade, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche tre feriti. E poi altra tragedia nel Sebino, un ragazzo si tuffa e muore annegato, la disgrazia a Pisogne. L'altra notizia ancora, meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo, toccati 35 gradi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, i risparmi dei bergamaschi, balzo del 68%, 39 miliardi, la crescita del tesoretto in 14 anni favorita dal clima di incertezza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino di Repubblica, l'apertura a un ribasso dello 0,001% sulla gara, così è scattata l'indagine sul parco, è stato lo sconto dell'importo di soli 479 euro sul canone annuo da oltre 39 milioni a insospettire la procura di Torino che ha avviato gli accertamenti sulla maxi opera, e poi scontro sul barattolo a rischio e fondi per il commercio. Al centro della pagina una foto di ciliegie, il caldo fa buone prima le ciliegie, ma sui campi si teme la siccità, questo è il titolo. E poi altro articolo, speleologo incastrato in una grotta nel Cuneese a 120 metri di profondità, così appunto sull'edizione Torino di Repubblica. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la tragedia di Bordighera, Iannuzzi nel carcere di Mariassi, l'uomo arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di Beatrice, condotto a Genova, mercoledì l'interrogatorio di garanzia per lui e per la sua compagna, madre della bimba. Questa così la notizia di apertura, quella più importante. Adesso andiamo invece nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, quotidiano del nord-est appunto, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia del territorio, difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista Vicentino Enego, nuovo atto intimidatorio contro Adriano Cappellari. E poi Una notizia di cronaca, Treviso, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie legali, diritto leso. Al centro della pagina, bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa. Di taglio più basso, al coltella la moglie scappa e tenta il suicidio, succede a Rovigo. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna della Repubblica, 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani il libro in omaggio, e al centro della pagina invece il piano per le scuole. Dal 31 agosto ARA partiremo con 2000 posti, l'assessore l'apertura anticipata per attività gratuite, voglio incontrare i presidi e sui testi di studio, prof in rivolta, virgolettato, rinunciamo ai manuali contro le direttive di Valditara. In Toscana l'apertura del Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, è dedicata con una fotonotizia al Gran Premio d'Italia di MotoGP, Bezzecchi è il re del Mugello, questo è il titolo, doppietta Aprilia con Martin, terzo posto per Bagnaia. E poi invece l'apertura di cronaca, scontro fatale tra scooter e auto, muore un trentenne, 40, dopo quello di Campiglio, un altro incidente sabato pomeriggio. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura cavalli in fuga, quattro vigili non sfileranno i fori, primo provvedimento per i responsabili, chiediamo scusa, era solo una goliardata, così dicono. E poi rapina in centro con pistola e coltello, presa la baby gang, i quattro di cui due minorenni arrestati dopo aver messo a segno tre colpi in un'ora, traditi dal GPS. Poi la fotonotizia, l'arrivo del Giro d'Italia, e qui la festa, il titolo, il Giro d'Italia, bagno di folla per l'ultima tappa nella capitale. Andiamo per chiudere anche in Campania, edizione Napoli di Repubblica, Garibaldi, la piazza sospesa, due rapine dopo il rilancio, episodi di criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati, allarme al centro direzionale, donna di 51 anni denuncia, sono stata violentata. C'è anche il calcio in apertura per quanto riguarda la Campania, Allegri, prima missione convincere De Bruyne a

0: ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ora. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
2: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro.

0: per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Scuole chiuse oggi per il ponte del 2 giugno e molte attività in pausa in tutta Italia. La circolazione pertanto si presenta scarsa, al momento scorrevole, decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Possibile solo qualche rallentamento in prossimità di alcune aree di cantiere, ma al momento senza particolari difficoltà. L'unica eccezione riguarda l'asse mediano nord di Napoli, qui si segnalano brevi incolonnamenti proprio a causa della presenza di un cantiere di lavori traversa Melito e Arzano verso Acerra.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa. Lunedì 1 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi aperture diversificate per i principali quotidiani nazionali, prevale per lo più la questione Medio Oriente con l'avanzata di Israele in Libano, ma ci sono anche altre notizie, per lo più di cronaca. cronaca. Allora, iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio quella proveniente dal Medio Oriente, Libano, l'avanzata di Israele. Questo il titolo: nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Poi le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron: intervenga l'ONU. Ci sono poi gli inserti dall'interno in 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis, e ancora: nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, il produttore di armi. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini nel mirino dello zar, e poi l'altro editoriale di Walter Veltroni in difesa del dubbio. Al centro della pagina il tennis: Sinner, un giro in scooter dopo la crisi, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. Di spalla poi una serie di notizie di cronaca, quella che riguarda i cavalli imbizzarriti per i petardi a Roma, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza a Roma, le chat dei militari coinvolti. E poi difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. La notizia arriva da Treviso: bottiglie incendiarie sotto casa. Di taglio più basso il manager del cantiere per il consolato americano, fermato in aeroporto a Milano, l'accusa di caporalato e poi la fuga. Ci spostiamo anche su Repubblica, che sceglie un'apertura simile a quella del Corriere della Sera. Libano: Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre i Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi l'editoriale di Paolo Gentiloni: non si può negare l'Europa all'Ucraina. Di taglio più basso, schiavi nel carcere americano, arrestato il manager in fuga. E poi c'è l'intervista a Sandrelli, Paoli mi travolge, ma poi ho scelto la libertà, e c'è anche un'immagine in bianco e nero di spalla. Poi: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, l'editoriale di Concita De Gregorio. E di taglio più basso il Vio Diamanti firma Mappe, Mattarella e quel consenso trasversale. Ci spostiamo anche sul Messaggero per una delle due aperture, poi lo vedremo anche nei quotidiani regionali. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Questo, diciamo, il titolo principale per le notizie internazionali. Anche la stampa invece punta su altro: il governo frena sulle accise, il titolo di apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. C'è il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni, salva solo se ci dividiamo. Al centro della pagina, polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, questo è il bilancio. E c'è una fotografia sotto l'arco di trionfo agli Champs-Élysées che danno il senso, insomma, dei disordini. C'è una bici incendiata, la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo è l'editoriale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra. In alto poi in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi e bombarda Macron, la reazione del presidente francese, l'ONU fermi Israele. Ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, questi altri due titoli di apertura. Andiamo sulla Verità, che a caratteri cubitali apre con un'altra notizia: la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani, a caratteri cubitali. In alto poi l'occhiello pericoloso rosso-verde, e c'è anche il sommario: il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano. Kiev e sull'energia si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione. Così appunto l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina anche qui Parigi, disordini, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi, e poi a Trento magrebini con l'ascia, l'altro titolo. Al centro della pagina poi il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia, bene l'impegno della Meloni, dice, questo è un virgolettato. Ci spostiamo anche sul giornale. Al centro della pagina l'apertura principale: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. La notizia arriva da Benevento. In alto poi patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse, Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle, nuovo super bonus e AVS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena mai. Andiamo sull'Unità, l'apertura sull'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, l'allarme del governatore di Banca Italia. Libero, con la firma di Alessandro Sallusti alla direzione, l'apertura ai matti della patrimoniale, occhio al portafogli, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti AVS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura immobili affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4+4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Al centro della pagina poi infedeltà finanziaria per un italiano su due, queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 45 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
6: E veniamo in Italia con la cronaca: è stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
6: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
5: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella successiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
1: Scuole chiuse oggi per il ponte del 2 giugno e molte attività in pausa in tutta Italia. La circolazione pertanto si presenta scarsa, al momento scorrevole, decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Possibile solo qualche rallentamento in prossimità di alcune aree di cantiere, ma al momento senza particolari difficoltà. L'unica eccezione riguarda l'asse mediano nord di Napoli, qui si segnalano brevi incolonnamenti proprio a causa della presenza di un cantiere di lavori tra Versa Milito e Arzano verso Acerra.
3: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles, in questo giorno del 1926, Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
1: Lunedì 1 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon lunedì da Paolo Sergio. Allora, Riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo ripartendo dai quotidiani regionali. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto è di politica, il piano di Vannacci per Milano, questo è il titolo. L'occhiello verso le comunali, frena Forza Italia, attenti a non favorire il centrosinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia. Il sommario: il partito del generale correrà alle amministrative, avremo squadra e candidato autorevole. Poi l'artista a Codogno, sì del sindaco Enrico Ruggeri, canterà nel paese della pandemia. Al centro della pagina la doppia foto notizia: urbanistica social, l'intelligenza artificiale ripensa la città. Ci sono due immagini di un progetto, basta poco per migliorare, questa è la considerazione. Poi di spalla il commento alla metropoli che cambia, serve la visione del design, l'articolo a firma di Luciano Galimberti. Di taglio più basso, testimonianze della crisi umanitaria, la missione che resiste a Cuba, Don Carlo tra i pochi italiani rimasti sull'isola, non funzionano neanche gli ospedali, la firma è di Andrea Galli. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, quindi restiamo nel capoluogo lombardo. L'apertura è diversa, però parte la stagione estiva delle piscine, ma i centri aperti sono appena tre. La città che non funziona, restano ancora chiusi Argelati, Lido, Saini, Zuzzani e Scarioni. Si salvano dal naufragio solo Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. E poi il centro della pagina: festa per gli 80 anni della Repubblica, alza bandiera in Duomo alle 21, diretta Rai con il Quirinale, il programma delle celebrazioni. C'è anche un'altra notizia in evidenza: Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi, avviò la differenziata, scomparso il 13 aprile. Al centro della pagina poi la fotonotizia: anteprima d'estate, le chicche da 50 paesi, fino a domani si viaggia tra gli artigiani e prodotti da tutto il mondo alla fiera di Rho. Però di spalla all'interno i richiami dopo stazione Certosa, sangue al Gambellino con coltellate tra donne, una è grave a San Carlo. E il titaglio più basso: assegnati a Milano i mondiali femminili di hockey 2027, decisione storica, questo il virgolettato. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. A Brescia Oggi l'apertura riguarda una tragedia sulle strade, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche tre feriti. E poi altra tragedia nel Sebino: un ragazzo si tuffa e muore annegato, la disgrazia a Pisogne. L'altra notizia ancora: meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo toccati 35 gradi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: risparmi dei bergamaschi, balzo del 68%, 39 miliardi la crescita del tesoretto in 14 anni favorita dal clima di incertezza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. L'apertura: un ribasso dello 0,001% sulla gara, così è scattata l'indagine sul parco. È stato lo sconto dell'importo di soli 479 euro sul canone annuo da oltre 39 milioni a insospettire la procura di Torino, che ha avviato gli accertamenti sulla maxi opera. E poi scontro sul barattolo a rischio e fondi per il commercio. Al centro della pagina una foto di ciliegie: il caldo fa buone prima le ciliegie, ma sui campi si teme la siccità, questo è il titolo. E poi altro articolo: speleologo incastrato in una grotta nel Cuneese a 120 metri di profondità, così appunto sull'edizione Torino di Repubblica. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: la tragedia di Bordighera, gli annunzi nel carcere di Marassi, l'uomo arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di Beatrice, condotto a Genova. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per lui e per la sua compagna, madre della bimba. Questa così la notizia di apertura, quella più importante. Adesso andiamo invece nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, quotidiano del nord-est appunto, edizione Venezia Mestre. Al centro della pagina la notizia del territorio: difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista Vicentino Enego, nuovo atto intimidatorio contro Adriano Cappellari. E poi
8: Una notizia di cronaca: Treviso, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie legali, diritto leso. Al centro della pagina, bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa. Di taglio più basso, al coltella, la moglie scappa e tenta il suicidio. Succede a Rovigo. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna della Repubblica. 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani il libro in omaggio. E al centro della pagina invece il piano per le scuole: dal 31 agosto a Rapa partiremo con 2000 posti, l'assessore, l'apertura anticipata per attività gratuite, voglio incontrare i presidi e sui testi di studio, prof in rivolta, virgolettato, rinunciamo ai manuali contro le direttive di Valditara. In Toscana l'apertura del Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, è dedicata con una fotonotizia al Gran Premio d'Italia di MotoGP, Bezzecchi è il re del Mugello, questo è il titolo, doppietta Aprilia con Martin, terzo posto per Bagnaia. E poi invece l'apertura di cronaca: scontro fatale tra scooter e auto, muore una trentenne, 40 dopo quello di Campiglio, un altro incidente sabato pomeriggio. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: cavalli in fuga, quattro vigili non sfileranno ai fori, primo provvedimento per i responsabili, chiediamo scusa, era solo una goliardata, così dicono. E poi rapina in centro con pistole e coltello, presa la baby gang, 4 di cui 2 minorenni arrestati dopo aver messo a segno 3 colpi in un'ora, traditi dal GPS. Poi la fotonotizia: l'arrivo del Giro d'Italia e qui la festa, il titolo, il Giro d'Italia, bagno di folla per l'ultima tappa nella capitale. Andiamo per chiudere anche in Campania, edizione Napoli di Repubblica, Garibaldi, la piazza sospesa, 2 rapine dopo il rilancio, episodi di criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati, allarme al centro direzionale, donna di 51 anni denuncia, sono stata violentata. C'è anche il calcio in apertura per quanto riguarda la Campania, Allegri, prima missione convincere De Bruyne a rimanere a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8.
5: News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
6: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, staranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
10: E veniamo in Italia con la cronaca: è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie.
6: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
10: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati della morte della bambina.
6: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cunese. Uno speleologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
10: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta Costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti con progetti di riforma dello Stato come il premierato, la nuova legge elettorale, che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
3: Meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: La rassegna stampa.
8: Lunedì 1 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi aperture diversificate per i principali quotidiani nazionali, prevale per lo più la questione Medio Oriente con l'avanzata di Israele in Libano, ma ci sono anche altre notizie per lo più di cronaca. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio quella proveniente dal Medio Oriente, Libano, l'avanzata di Israele. Questo il titolo: nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Poi le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU. Ci sono poi gli inserti dall'interno in 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis, e ancora nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, il produttore di armi. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini nel mirino dello zar, e poi l'altro editoriale di Walter Veltroni in difesa del dubbio. Al centro della pagina il tennis: Sinner un giro in scooter dopo la crisi, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. Spalla poi una serie di notizie di cronaca, quella che riguarda i cavalli imbizzarriti per i petardi a Roma. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza a Roma, le chat dei militari coinvolti. E poi difese da un patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. La notizia arriva da Treviso: bottiglie incendiarie sotto casa. Di taglio più basso il manager del cantiere per il consolato americano, fermato in aeroporto a Milano, l'accusa di caporalato e poi la fuga. Ci spostiamo anche su Repubblica che sceglie un'apertura simile a quella del Corriere della Sera. Libano: Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre i Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi l'editoriale di Paolo Gentiloni: non si può negare l'Europa all'Ucraina. Di taglio più basso, schiavi nel carcere americano, arrestato il manager in fuga. E poi c'è l'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. E c'è anche un'immagine in bianco e nero di Spalla. Poi, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, l'editoriale di Concita De Gregorio, e di taglio più basso il Livio Diamanti firma Mappe, Mattarella e quel consenso trasversale. Ci spostiamo anche sul Messaggero per una delle due aperture, poi lo vedremo anche nei quotidiani regionali. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Questo, diciamo, il titolo principale per le notizie internazionali. Anche la stampa invece punta su altro: il governo frena sulle accise, il titolo di apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. C'è il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. Al centro della pagina, polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, questo è il bilancio. E c'è una fotografia sotto l'arco di di trionfo agli Champs-Élysées che danno il senso, insomma, dei disordini. C'è una bici incendiata, la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo l'editoriale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano. 5 Stelle PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra in alto. Poi in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi e bombarda Macron, la reazione del presidente francese, l'ONU fermi Israele. Ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, questi altri due titoli di apertura. Andiamo sulla Verità, che a caratteri cubitali apre con un'altra notizia: la sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani, a caratteri cubitali in alto. Poi l'occhiello pericoloso rosso-verde, e c'è anche il sommario, il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano. Kiev e sull'energia si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così appunto l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina anche qui Parigi, disordini, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. E poi a Trento Magrebini con l'ascia, l'altro titolo. Al centro della pagina poi il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia, bene l'impegno della Meloni, dice, questo è un virgolettato. Ci spostiamo anche sul Giornale. Al centro della pagina l'apertura principale: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. La notizia arriva da Benevento. In alto poi patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse, Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e ABS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena mai. Andiamo sull'Unità, l'apertura sull'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, l'allarme del governatore di Banca Italia. Libero, con la firma di Alessandro Sallusti alla direzione, l'apertura ai matti della patrimoniale, occhio al portafogli, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti a VS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura immobili affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Al centro della pagina poi infedeltà finanziaria per un italiano su due. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 8 e 16 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Di servizio di Laura Supino.
12: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Bofor. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
13: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
14: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
15: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
14: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
15: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles in questo giorno del 1926 Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
8: Lunedì 1 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon lunedì da Paolo Sergio. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo ripartendo dai quotidiani regionali. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto è di politica, il piano di Vannacci per Milano, questo è il titolo. L'occhiello verso le comunali, frena Forza Italia, attenti a non favorire il centrosinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia. Il sommario: il partito del generale correrà alle amministrative, avremo squadra e candidato autorevole. Poi l'artista a Codogno, sì del sindaco Enrico Ruggeri, canterà nel paese della pandemia. Al centro della pagina la doppia foto notizia: urbanistica social, l'intelligenza artificiale, il ripensamento la città. Ci sono due immagini di un progetto, basta poco per migliorare, questa è la considerazione. Poi di spalla il commento alla metropoli che cambia, serve la visione del design, l'articolo a firma di Luciano Galimberti. Di taglio più basso, testimonianze della crisi umanitaria, la missione che resiste a Cuba, Don Carlo tra i pochi italiani rimasti sull'isola, non funzionano neanche gli ospedali, la firma di Andrea Galli. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, quindi restiamo nel capoluogo lombardo. L'apertura è diversa, però parte la stagione estiva delle piscine, ma i centri aperti sono appena tre. La città che non funziona, restano ancora chiusi Argelati, Lido, Saini, Zuzzani e Scarioni. Si salvano dal naufragio solo Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. E poi il centro della pagina: festa per gli 80 anni della Repubblica, alzabandiera in Duomo alle 21, diretta Rai con il Quirinale, il programma delle celebrazioni. C'è anche un'altra notizia in evidenza: Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi, avviò la differenziata, scomparso il 13 aprile. Al centro della pagina poi la fotonotizia: anteprima d'estate, le chicche da 50 paesi, fino a domani si viaggia tra gli artigiani e prodotti da tutto il mondo alla fiera di Rho. Però di spalla all'interno i richiami dopo stazione Certosa, sangue al Gambellino con coltellate tra donne, una è grave a San Carlo. E titaglio più basso: a a Milano i mondiali femminili di hockey 2027, decisione storica, questo il virgolettato. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. A Brescia Oggi l'apertura riguarda una tragedia sulle strade, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche tre feriti. E poi altra tragedia nel Sebino: un ragazzo si tuffa e muore annegato, la disgrazia a Pisogne. L'altra notizia ancora: meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo toccati 35 gradi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: risparmi dei bergamaschi, balzo del 68%, 39 miliardi la crescita del tesoretto in 14 anni favorita dal clima di incertezza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. L'apertura: un ribasso dello 0,001% sulla gara. Così è scattata l'indagine sul parco. È stato lo sconto dell'importo di soli 479 euro sul canone annuo da oltre 39 milioni a insospettire la Procura di Torino, che ha avviato gli accertamenti sulla maxi opera. E poi scontro sul barattolo a rischio e fondi per il commercio. Al centro della pagina una foto di ciliegie: il caldo fa buone prima le ciliegie, ma sui campi si teme la siccità, questo è il titolo. E poi altro articolo: speleologo incastrato in una grotta nel Cuneese a 120 metri di profondità, così appunto sull'edizione Torino di Repubblica. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: la tragedia di Bordighera, gli annunzi nel carcere di Marassi, l'uomo arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di Beatrice, condotto a Genova. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per lui e per la sua compagna, madre della bimba. Questa così la notizia di apertura, quella più importante. Adesso andiamo invece nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, quotidiano del Nord-Est appunto, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia del territorio, difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista vicentino Enego, nuovo atto intimidatorio contro Adriano Cappellari. E poi una notizia di cronaca, Treviso, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie regali, diritto leso. Al centro della pagina, bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa. Di taglio più basso, al coltella, la moglie scappa e tenta il suicidio, succede a Rovigo. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna della Repubblica, 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani il libro in omaggio. E al centro della pagina invece il piano per le scuole, dal 31 agosto a Rapa partiremo con 2000 posti, l'assessore, l'apertura anticipata per attività gratuite, voglio incontrare i presidi e sui testi di studio, prof in rivolta, virgolettato, rinunciamo ai manuali contro le direttive di Valditara. In Toscana l'apertura del Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, è dedicata con una fotonotizia al Gran Premio d'Italia di MotoGP, Bezzecchi è il re del Mugello, questo è il titolo, doppietta Aprilia con Martin, terzo posto per Bagnai. E poi invece l'apertura di cronaca, scontro fatale tra scooter e auto, muore un trentenne, 40 dopo quello di Campiglio, un altro incidente sabato pomeriggio. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura cavalli in fuga, quattro vigili non sfileranno ai fori, primo provvedimento per i responsabili, chiediamo scusa, era solo una goliardata, così dicono. E poi rapina in centro con pistola e coltello, presa la baby gang, i quattro di cui due minorenni arrestati dopo aver

0: criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati, allarme al centro direzionale, donna di 51 anni denuncia, sono stata violentata. C'è anche il calcio in apertura per quanto riguarda la Campania, Allegri, prima missione convincere De Bruyne a rimanere a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 8:30.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
3: Medio Oriente, lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
4: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'Unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro 2 settimane la squadra negoziale statunitense.
3: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
4: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci e temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
3: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Giannantonio. Un sogno per il pilota italiano.
5: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8:34.
6: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente.

0: l'avanzata israeliana in Libano, Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
1: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
0: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburanti innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
2: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
0: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Lorenzo Villanetti.
3: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel Mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
4: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
4: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Viabilità.
6: C'è stato un incidente in A9 a Como con circa 3 km di code adesso in aumento tra l'allacciamento con la tangenziale di Como e lo svincolo di Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Per un altro incidente ancora un chilometro di code in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. A nord di Napoli infine code per lavori sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e il Bivio per Arzano verso Acerra. Per il resto il traffico continua ad essere scarso da nord a sud e decisamente sotto la media di questa fascia oraria.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista. Il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta Costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi, in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti, con progetti di riforma dello Stato come il premierato e la nuova legge elettorale, che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
5: Meteo.
8: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: La rassegna stampa.
9: Lunedì 1 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi aperture diversificate per i principali quotidiani nazionali, prevale per lo più la questione Medio Oriente con l'avanzata di Israele in Libano, ma ci sono anche altre notizie per lo più di cronaca. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio quella proveniente dal Medio Oriente, Libano, l'avanzata di Israele. Questo il titolo: nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Poi le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron: intervenga l'ONU. Ci sono poi gli inserti dall'interno in 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis, e ancora nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, il produttore di armi. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini nel mirino dello zar, e poi l'altro editoriale di Walter Veltroni in difesa del dubbio. Al centro della pagina il tennis: Sinner, un giro in scooter dopo la crisi, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. Spalla poi una serie di notizie di cronaca, quella che riguarda i cavalli imbizzarriti per i petardi a Roma, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza a Roma, le chat dei militari coinvolti, e poi difese da un patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. La notizia arriva da Treviso: bottiglie incendiarie sotto casa. Di taglio più basso il manager del cantiere per il consolato americano fermato in aeroporto a Milano, l'accusa di caporalato e poi la fuga. Ci spostiamo anche su Repubblica che sceglie un'apertura simile a quella del Corriere della Sera. Libano: Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre i litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi l'editoriale di Paolo Gentiloni: non si può negare l'Europa all'Ucraina. Di taglio più basso, schiavi nel carcere americano, arrestato il manager in fuga. E poi c'è l'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolge, ma poi ho scelto la libertà. E c'è anche un'immagine in bianco e nero di spalla. Poi, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, l'editoriale di Concita De Gregorio, e di taglio più basso il Vio Diamanti, firma Mappe, Mattarella e quel consenso trasversale. Ci spostiamo anche sul Messaggero per una delle due aperture, poi lo vedremo anche nei quotidiani regionali. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Questo diciamo il titolo principale per le notizie internazionali. Anche la stampa invece punta su altro: il governo frena sulle accise, il titolo di apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. C'è il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni, salva solo se ci dividiamo. Al centro della pagina, polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, questo è il bilancio. E c'è una fotografia sotto l'arco di trionfo agli Champs-Élysées che danno il senso insomma dei disordini. C'è una bici incendiata, la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo l'editoriale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra. In alto poi in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi e bombarda Macron, la reazione del presidente francese, l'ONU fermi Israele. Ancora la farsa del 2 giugno: c'è il capro espiatorio per coprire una prassi diversi questi altri due titoli di apertura. Andiamo sulla Verità, che a carattere cubitari apre con un'altra notizia. La sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani a carattere cubitari. In alto poi l'occhiello pericoloso rosso-verde e c'è anche il sommario. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano. Kiev e sull'energia si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così appunto l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina anche qui Parigi, disordini, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi, e poi a Trento Magrebini con l'ascia, l'altro titolo. Al centro della pagina poi il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia, bene l'impegno della Meloni, dice, questo è un virgolettato. Ci spostiamo anche sul Giornale. Al centro della pagina l'apertura principale: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. La notizia arriva da Benevento. In alto poi patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle, nuovo super bonus e ABS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena mai. Andiamo sull'Unità, l'apertura sull'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, l'allarme del governatore di Banca Italia. Libero, con la firma di Alessandro Sallusti alla direzione, l'apertura ai matti della patrimoniale, occhio al portafogli, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti AVS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura immobili affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4+4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Al centro della pagina poi infedeltà finanziaria per un italiano su due. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 8 e 51 minuti.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario, vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale all'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis: tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11 con volley opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar, i quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
8: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: C'è stato un incidente in A9 a Como con circa 3 km di code adesso in aumento tra l'allacciamento con la tangenziale di Como e lo svincolo di Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Per un altro incidente ancora 1 km di code in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. A nord di Napoli infine code per lavori sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e il Bivio per Arzano verso Acerra. Per il resto il traffico continua ad essere scarso da nord a sud e decisamente sotto la media di questa fascia oraria.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles, in questo giorno del 1926, Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento a domani. La rassegna stampa.
9: Lunedì 1 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon lunedì da Paolo Sergio. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo ripartendo dai quotidiani regionali. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto è di politica, il piano di Vannacci per Milano, questo è il titolo. L'occhiello verso le comunali, frena Forza Italia, attenti a non favorire il centro-sinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia. Il sommario: il partito del generale correrà alle amministrative, avremo squadra e candidato autorevole. che poi l'artista a Codogno, sì, del sindaco Enrico Ruggeri, canterà nel paese della pandemia. Al centro della pagina la doppia foto notizia: urbanistica, social, l'intelligenza artificiale, il ripensa la città. Ci sono due immagini di un progetto, basta poco per migliorare, questa è la considerazione. Poi di spalla il commento alla metropoli che cambia, serve la visione del design, l'articolo a firma di Luciano Galimberti. Di taglio più basso, testimonianze della crisi umanitaria, la missione che resiste a Cuba, Don Carlo tra i pochi italiani rimasti sull'isola, non funzionano neanche gli ospedali, la firma è di Andrea Galli. Andiamo sul l'edizione Milano del Giornale, quindi restiamo nel capoluogo lombardo. L'apertura è diversa, però parte la stagione estiva delle piscine, ma i centri aperti sono appena tre. La città che non funziona, restano ancora chiusi Argelati, Lido, Saini, Zuzzani e Scarioni. Si salvano dal naufragio solo Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. E poi il centro della pagina: festa per gli 80 anni della Repubblica, alza bandiera in Duomo alle 21, diretta Rai con il Quirinale, il programma delle celebrazioni. C'è anche un'altra notizia in evidenza: Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi, avviò la differenziata, scomparso il 13 aprile. Al centro della pagina poi la fotonotizia: anteprima d'estate, le chicche da 50 paesi, fino a domani si viaggia tra gli artigiani e prodotti da tutto il mondo alla fiera di Rho. Però di spalla all'interno i richiami dopo stazione Certosa, sangue al Gambellino con coltellate tra donne, una è grave a San Carlo. E titaglio più basso: a Milano i mondiali femminili di hockey 2027, decisione storica, questo il virgolettato. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. A Brescia oggi l'apertura riguarda una tragedia sulle strade, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche tre feriti. E poi altra tragedia nel Sebino, un ragazzo si tuffa e muore annegato, la disgrazia a Pisogne. L'altra notizia ancora: meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo toccati 35 gradi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina: risparmi dei bergamaschi, balzo del 68%, 39 miliardi la crescita del tesoretto in 14 anni favorita dal clima di incertezza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. L'apertura a un ribasso dello 0,001% sulla gara, così è scattata l'indagine sul parco. È stato lo sconto dell'importo di soli 479 euro sul canone annuo da oltre 39 milioni a insospettire la procura di Torino, che ha avviato gli accertamenti sulla maxi opera. E poi scontro sul barattolo a rischio e fondi per il commercio. Al centro della pagina una foto di ciliegie: il caldo fa buone prima le ciliegie, ma sui campi si teme la siccità, questo è il titolo. E poi altro articolo: speleologo incastrato in una grotta nel Cuneese a 120 metri di profondità, così appunto sull'edizione Torino di Repubblica. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: la tragedia di Bordighera, Iannuzzi nel carcere di Mariassi, l'uomo arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di Beatrice, condotto a Genova. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per lui e per la sua compagna, madre della bimba. Questa così la notizia di apertura, quella più importante. Adesso andiamo invece nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, quotidiano del nord-est appunto, edizione Venezia Mestre. Al centro della pagina la notizia del territorio: difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista Vicentino Enego, nuovo atto intimidatorio contro Adriano Cappellari. E poi una notizia di cronaca: Treviso, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie legali, diritto leso. Al centro della pagina bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa. Di taglio più basso, al coltella la moglie scappa e tenta il suicidio, succede a Rovigo. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna della Repubblica: 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani il libro in omaggio. E al centro della pagina invece il piano per le scuole: dal 31 agosto a Rapa partiremo con 2000 posti. L'assessore, l'apertura anticipata per attività gratuite. Voglio incontrare i presidi e sui testi di studio. Prof in rivolta, virgolettato, rinunciamo ai manuali contro le direttive di Valditara. In Toscana l'apertura del Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, è dedicata con una fotonotizia al Gran Premio d'Italia di MotoGP. Bezzecchi è il re del Mugello, questo è il titolo. Doppietta Aprilia con Martin, terzo posto per Bagnaia. Poi invece l'apertura di cronaca, scontro fatale tra scooter e auto, muore un trentenne, 40 dopo quello di Campiglio, un altro incidente sabato pomeriggio. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, cavalli in fuga, quattro vigili non sfileranno ai fori, primo provvedimento per i responsabili, chiediamo scusa, era solo una goliardata, così dicono. E poi rapina in centro con pistola e coltello, presa la baby gang, i quattro di cui due minorenni arrestati dopo aver messo a segno tre colpi in un'ora, traditi dal GPS. Poi la fotonotizia, l'arrivo del Giro d'Italia, e qui la festa, il titolo, il Giro d'Italia, bagno di folla per l'ultima tappa nella capitale. Andiamo per chiudere anche in Campania, edizione Napoli di Repubblica, Garibaldi, la piazza sospesa, due rapine dopo il rilancio, episodi di criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati, allarme al centro direzionale, donna di 51 anni denuncia, sono stata violentata. C'è anche il calcio in apertura per quanto riguarda la Campania, Allegri, prima missione convincere De Bruyne a rimanere a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:05.
5: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
1: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
0: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni.

virologo sardo rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia

0: Vercelli, il ragazzino di origine senegalese che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti, anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Lorenzo Villanetti.
1: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta Costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi, in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti, con progetti di riforma dello Stato come il premierato e la nuova legge elettorale, che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
3: Meteo.
5: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: La rassegna stampa.
6: Lunedì 1 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notizie.

0: necessari per entrare nel nuovo giorno. Oggi aperture diversificate per i principali quotidiani nazionali, prevale per lo più la questione Medio Oriente con l'avanzata di Israele in Libano, ma ci sono anche altre notizie per lo più di cronaca. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio quella proveniente dal Medio Oriente, Libano, l'avanzata di Israele. Questo il titolo: nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Poi le guerre: Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron: intervenga l'ONU. Ci sono poi gli inserti dall'interno in 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis, e ancora nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, il produttore di armi. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini nel mirino dello zar, e poi l'altro editoriale di Walter Veltroni in difesa del dubbio. Al centro della pagina il tennis: Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. Oggi 3 italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. Di spalla poi una serie di notizie di cronaca, quella che riguarda i cavalli imbizzarriti per i petardi a Roma. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza a Roma, le chat dei militari coinvolti. E poi difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. La notizia arriva da Treviso: bottiglie incendiarie sotto casa. Di taglio più basso il manager del cantiere per il consolato americano, fermato in aeroporto a Milano, l'accusa di caporalato e poi la fuga. Ci spostiamo anche su Repubblica, che sceglie un'apertura simile a quella del Corriere della Sera. Libano: Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre i Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi l'editoriale di Paolo Gentiloni: non si può negare l'Europa all'Ucraina. Di taglio più basso, schiavi nel carcere americano, arrestato il manager in fuga. E poi c'è l'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolge, ma poi ho scelto la libertà. E c'è anche un'immagine in bianco e nero di spalla. Poi, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, l'editoriale di Concita De Gregorio. E di taglio più basso il Livio Diamanti firma Mappe, Mattarella e quel consenso trasversale. Ci spostiamo anche sul Messaggero per una delle due aperture, poi lo vedremo anche nei quotidiani regionali. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Questo, diciamo, il titolo principale per le notizie internazionali. Anche la stampa invece punta su altro: il governo frena sulle accise, il titolo di apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. C'è il dossier: così la burocrazia frena le rinnovabili. E poi la politica: Renzi, Meloni salva solo se ci dividiamo. Al centro della pagina, polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, questo è il bilancio. E c'è una fotografia sotto l'arco di trionfo agli Champs-Élysées che danno il senso, insomma, dei disordini. C'è una bici incendiata, la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo il l'editoriale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra. In alto poi in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi il bombarda, Macron, la reazione del presidente francese, l'ONU fermi Israele. Ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, questi altri due titoli di apertura. Andiamo sulla Verità, che a caratteri cubitari apre con un'altra notizia: la sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani, a caratteri cubitari. In alto poi l'occhiello pericoloso rosso-verde, e c'è anche il sommario: il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano. Kiev e sull'energia si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così appunto l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina anche qui Parigi, disordini, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi, e poi a Trento Magrebini con l'ascia, l'altro titolo. Al centro della pagina poi il nuovo nucleare può partire anche subito, Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia, bene l'impegno della Meloni, dice, questo è un virgolettato. Ci spostiamo anche sul Giornale. Al centro della pagina l'apertura principale: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario. La notizia arriva da Benevento. In alto poi patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse, Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle nuovo super bonus e ABS, l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena mai. Andiamo sull'Unità, l'apertura sull'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere soldi alle regioni povere, l'allarme del governatore di Banca Italia. Libero, con la firma di Alessandro Sallusti alla direzione, l'apertura ai matti della patrimoniale, occhio al portafogli, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti, ABS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura immobili affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città, aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Al centro della pagina poi infedeltà finanziaria per un italiano su due, queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 22 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello contro la sua abitazione a Enago. Ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis: tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles in questo giorno del 1926 Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 1 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon lunedì da Paolo Sergio. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo ripartendo dai quotidiani regionali. Iniziamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto è di politica, il piano di Vannacci per Milano, questo è il titolo. L'occhiello verso le comunali, frena Forza Italia, attenti a non favorire il centro-sinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia. Il sommario: il partito del generale correrà alle amministrative, avremo squadra e candidato autorevole. poi l'artista a Codogno, Sì, del sindaco Enrico Ruggeri, canterà nel paese della pandemia. Al centro della pagina la doppia foto notizia: urbanistica social, l'intelligenza artificiale ripensa la città. Ci sono due immagini di un progetto, basta poco per migliorare, questa è la considerazione. Poi di spalla il commento alla metropoli che cambia, serve la visione del design, l'articolo a firma di Luciano Galimberti. Di taglio più basso, testimonianze della crisi umanitaria, la missione che resiste a Cuba, Don Carlo tra i pochi italiani rimasti sull'isola, non funzionano neanche gli ospedali, la firma è di Andrea Galli. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, quindi restiamo nel capoluogo lombardo. L'apertura è diversa, però parte la stagione estiva delle piscine, ma i centri aperti sono appena tre, la città

Repubblica, alza bandiera in Duomo alle 21, diretta Rai con il Quirinale, il programma delle celebrazioni. C'è anche un'altra notizia in evidenza: Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi, avviò la differenziata, scomparso il 13 aprile. Al centro della pagina poi la fotonotizia, anteprima d'estate, le chicche da 50 paesi, fino a domani si viaggia tra gli artigiani e prodotti da tutto il mondo alla fiera di Rho, però di spalla all'interno i richiami dopo stazione Certosa, sangue al gambellino con coltellate tra donne, una è grave a San Carlo, il titaio più basso assegnati a Milano i mondiali femminili di hockey 2027, decisione storica, questo il virgolettato. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. A Brescia oggi l'apertura riguarda una tragedia sulle strade, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere, l'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche tre feriti. E poi altra tragedia nel Sebino, un ragazzo si tuffa e muore annegato, la disgrazia a Pisogne. L'altra notizia ancora, meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo, toccati 35 gradi. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, i risparmi dei bergamaschi, balzo del 68%, 39 miliardi, la crescita del tesoretto in 14 anni favorita dal clima di incertezza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino di Repubblica, l'apertura a un ribasso dello 0,001% sulla gara, così è scattata l'indagine sul parco, è stato lo sconto dell'importo di soli 479 euro sul canone annuo da oltre 39 milioni a insospettire la procura di Torino che ha avviato gli accertamenti sulla maxi opera e poi scontro sul barattolo a rischio e fondi per il commercio. Al centro della pagina una foto di ciliegie, il caldo fa buone prima le ciliegie, ma sui campi si teme la siccità, questo è il titolo. E poi altro articolo, speleologo incastrato in una grotta nel Cuneese a 120 metri di profondità, così appunto sull'edizione Torino di Repubblica. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la tragedia di Bordighera, Iannuzzi nel carcere di Marassi, l'uomo arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di Beatrice, condotto a Genova mercoledì l'interrogatorio di garanzia per lui e per la sua compagna, madre della bimba. Questa così la notizia di apertura, quella più importante. Adesso andiamo invece nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, quotidiano del nord-est appunto, edizione Venezia Mestre. Al centro della pagina la notizia del territorio, difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista Vicentino Enego, nuovo atto intimidatorio contro Adriano Cappellari. E poi una notizia di cronaca, Treviso, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie legali, diritto leso. Al centro della pagina bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa, di taglio più basso, al coltella la moglie scappa e tenta il suicidio, succede a Rovigo. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna della Repubblica, 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani il libro in omaggio. E al centro della pagina invece il piano per le scuole, dal 31 agosto ARAP partiremo con 2000 posti, l'assessore l'apertura anticipata per attività gratuite, voglio incontrare i presidi e sui testi di studio, prof in rivolta, virgolettato, rinunciamo ai manuali contro le direttive di Valditara. In Toscana l'apertura del Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, è dedicata con una fotonotizia al Gran Premio d'Italia di MotoGP, Bezzecchi è il re del Mugello, questo è il titolo, doppietta Aprilia con Martin, terzo posto per Bagnaia. E poi invece l'apertura di cronaca, scontro fatale tra scooter e auto, muore un trentenne, 40 dopo quello di Campiglio, un altro incidente sabato pomeriggio. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura cavalli in fuga, quattro vigili non sfileranno ai fori, primo provvedimento per i responsabili, chiediamo scusa, era solo una goliardata, così dicono. E poi rapina in centro con pistola e coltello, presa la baby gang, i quattro di cui due minorenni arrestati dopo aver messo a segno tre colpi in un'ora, traditi dal GPS. Poi la fotonotizia, l'arrivo del Giro d'Italia e qui la festa, il titolo, il Giro d'Italia, bagno di folla per l'ultima tappa nella capitale. Andiamo per chiudere anche in Campania, edizione Napoli di Repubblica, Garibaldi, la piazza sospesa, due rapine dopo il rilancio

0: Episodi di criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati, allarme al centro direzionale, donna di 51 anni denuncia, sono stata violentata. C'è anche il calcio in apertura per quanto riguarda la Campania, Allegri, prima missione convincere De Bruyne a rimanere a Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9:35.
3: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
4: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
0: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma i due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna qui. A Gian Piero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:40.
8: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente è rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
9: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
10: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. L'ho scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
9: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
10: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza, all'87,42%.
9: Lo sport, il ciclismo. Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La Corsa Rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva, 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
10: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne, per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza, e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista. Il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'assemblea costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la carta costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti con progetti di riforma dello Stato come il premierato, la nuova legge elettorale, che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
12: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles, in questo giorno del 1926, Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento domani.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:49.
8: News.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
15: superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
14: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo spazio Lanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
16: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
14: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Lorenzo Villanetti.
17: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel Mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
18: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
17: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
18: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Meteo.
12: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Altopiano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
19: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
20: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
20: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
8: News.
0: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo, frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico e il servizio della redazione.
3: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavone, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne, per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza, e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta Costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione costruzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi, in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti, con progetti di riforma dello Stato come il premierato e la nuova legge elettorale che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
5: Meteo.
12: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport.
21: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros, con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zvaida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP. Mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafo. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport, sentiamolo.
18: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
21: Ciclismo al Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Nel presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomboani e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
22: Sono le 10.
6: e 12 minuti.
7: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
10: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità, circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
22: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
10: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
22: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
10: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghieri Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
22: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Auger, Aliassime e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
10: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
12: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
23: Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles, in questo giorno del 1926, Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo d'appuntamento a domani.
6: Economy News.
19: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 22 minuti.
6: News.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
13: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
14: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburanti innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
15: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
14: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Lorenzo Villanetti.
1: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel Mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
18: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
18: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista. Il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta.

0: dello Stato come il premierato e la nuova legge elettorale che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
1: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 1 giugno, San Giustino Martire, il sole sorge a Roma alle 5.34 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1869 viene aperta la prima giostra di Central Park, divenuta nel tempo uno dei luoghi più iconici di New York City. Nel 1967 viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nel 1980 nasce ad Atlanta, in Georgia, la CNN, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nei cinema americani il capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Nel 2009 la General Motors avvia la procedura di bancarotta. Si tratta del quarto maggior fallimento nella storia degli Stati Uniti. Nel 2017 il presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni globali sulla lotta contro il riscaldamento globale. Nasce a Los Angeles in questo giorno del 1926 Marilyn Monroe, forse la prima vera sex symbol di Hollywood, da tutti ricordata per la sua brillante, anche se breve, carriera di attrice e di cantante. Tra i suoi film più importanti spicca A qualcuno piace caldo, del 1960, che le varrà anche il Golden Globe come migliore attrice. Famoso rimane anche il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove, apparentemente non sobria, canta Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe muore a Los Angeles il 5 agosto del 1962, in circostanze rimaste avvolte nel mistero. Intorno alla sua scomparsa aleggiano infatti numerose congetture, anche se è probabile che sia stata causata da un'overdose di barbiturici. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News. Vo' d'appuntamento a domani.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
7: Sono le 10 e 34 minuti.
3: News.
8: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe.

0: Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
1: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio, verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Tra il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani scelsero attraverso un referendum la Repubblica Costituzionale come sistema politico italiano. In coda fin dalle prime ore del mattino videro per la prima volta le schede elettorali, le urne. Votarono in stabili fatiscenti, in città devastate dai bombardamenti della guerra, e in quelle ore parteciparono 13 milioni di donne, per la prima volta con il diritto di esprimere una preferenza, e 12 milioni di uomini. Il 10 giugno 1946 la Corte Suprema di Cassazione comunicò i risultati finali: 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la Monarchia. L'opzione monarchica venne definitivamente sconfitta. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, il nuovo corso determinò la scelta dei componenti dell'Assemblea Costituente, a cui venne affidato il difficile compito di redigere la Carta Costituzionale, che entrò poi in vigore il 1 gennaio 1948. A distanza di tutti questi anni, la Costituzione produzione rimane ancora un faro, ma i suoi articoli non vengono applicati in modo completo, anzi, in molti hanno tentato nel tempo di renderli inefficienti, con progetti di riforma dello Stato come il premierato e la nuova legge elettorale che nella sostanza mettono in crisi il delicato sistema di pesi e contrappesi, la divisione dei poteri, il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lo scorso marzo un referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato bocciato dalla maggioranza degli italiani. 6 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni si sono recati alle urne. Indipendentemente dal loro voto, hanno dimostrato che i valori scritti nella Costituzione sono ancora attuali. Diceva Piero Calamandrei: la Costituzione la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
4: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
6: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
6: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
5: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
7: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
5: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
8: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
5: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania italiani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
9: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
5: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
10: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
5: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 10 e 46 minuti.
2: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
12: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
13: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
12: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
13: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghieri Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
12: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Auger, Aliassime e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
13: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros, con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zweida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP. Mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafoe. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport, sentiamolo.
14: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
12: Ciclismo, al Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron, e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomoni e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket, al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo, la Germani Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
15: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come insieme. Quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 10 e 57 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il servizio di Laura Supino.
16: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti.
17: diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburanti innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
18: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
17: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti, anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Lorenzo Villanetti.
5: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
14: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
14: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
17: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
19: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
19: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 11 e 4 minuti.
20: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trampiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale fan di Della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
1: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
0: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad un collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
0: Lo sport, il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
20: Meteo.
4: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
14: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
14: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo la caduta purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
5: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
6: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
5: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
8: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
5: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
9: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
5: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
10: Ma contro Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
5: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
20: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 11:13.
20: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
7: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale Libano.
12: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
7: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, donando noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
12: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice. La piccola figlia della 43enne aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
7: Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista, il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
12: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
14: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
14: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. e la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
5: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
6: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
5: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
8: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
5: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
9: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
5: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
10: Contrariamente a Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
5: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
15: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
21: Sono le 11:25.
20: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trampiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale Fandi della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato, benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli, di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
11: Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus
1: Prius in Italia resta molto basso.
0: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
0: Lo sport e il tennis: oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
20: Meteo.
4: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
0: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
2: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra, sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
4: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
5: Ma con Cagliari Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
7: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale, Libano.
6: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11

0: I comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
1: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, donando noto al Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
0: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
1: Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista, il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
0: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 39 minuti.
2: News.
7: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trampiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale fandi della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli, di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
8: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
7: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto l'agente si è scusato: mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
9: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
7: Lo sport e il tennis: oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
12: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
11: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
12: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
11: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafoe. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
13: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
11: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 11:46.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale, Libano.
0: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
1: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
0: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
1: Domani, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
0: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
12: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
11: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
12: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
11: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Sbaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
13: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
11: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
13: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
11: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
14: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
11: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
15: Ma con Cadia Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
11: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
17: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36% e paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11 e 58 minuti.
2: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale Fan grandi Dela Espreglia, vincitore nel primo turno. Hanno festeggiato il risultato, benché parziale, nel centro di Bogotà. Hanno risuonato i clacson di caroselli, di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a Migliaria si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
8: Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
7: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato: mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
9: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina, descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
7: Lo sport e il tennis: oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nouzsa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12:03.
2: News.
7: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile, che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trampiano Abelardo Dela Espreglia e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno. Nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale fan grandi Dela Espreglia, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a Migliaria si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
8: Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
7: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad un collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
9: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
7: Lo sport e il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
18: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ie, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri 3 feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo in arrivo al centro-nord, forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 10 minuti.
2: News.
0: Un saluto dalla redazione.
1: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
0: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
1: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
0: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
1: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
0: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtrier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo, il loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo, i due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
18: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
17: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti.
19: Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1 o 2 notti, contro le 4 o 6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 19 minuti.
2: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno. Nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale fandi della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
18: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
7: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato 2 batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto l'agente si è scusato: mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
9: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
7: Lo sport e il tennis: oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
18: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro posizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, il Lagunare in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: News.
0: Un saluto dalla redazione.
1: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
0: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
1: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
0: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello, e il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
1: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
0: Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi. Il romano affronta in questi minuti sullo Châtrier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
1: È tutto, più tardi.
2: Meteo.
10: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano a

0: centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trumpiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
1: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
0: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
0: Lo sport e il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12 e 35 minuti.
3: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
8: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire

0: garantire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
1: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
0: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
1: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde. Un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
0: Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi. Il romano affronta in questi minuti sullo Châtrier lo statunitense Svaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo e loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12:41. News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
5: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
6: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
6: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
6: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano. noi pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
7: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
4: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi, così coach Poeta.
8: Ma con Cadia Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
4: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, il Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 53 minuti.
10: News.
13: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano Abelardo della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale Fandi della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trumpiano. Nello stesso tempo a Migliaria si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
14: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus Sirius in Italia resta molto basso.
13: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad un collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
15: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
13: Lo sport, il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
5: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra mediorientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
6: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
6: È stato fondamentale. Ero convinto convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
6: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 13 ed un minuto.
10: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
5: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra mediorientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
6: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
6: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
6: Yeah. sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
7: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
4: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi. Così coach Poeta.
8: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
4: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Meteo.
16: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner al secondo turno, e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool. In difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali in impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 il Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno, davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã. Il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale, e per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 13 e 11 minuti.
10: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran risponde alla forzatura di Donald Trump, che ha di nuovo impugnato la proposta di pace aumentando nuovamente le pretese nei confronti di Teheran. Sul piatto torna anche la richiesta del termine dell'aggressione israeliana in Libano. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'IRNA, che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti violano il cessate il fuoco nella nostra regione in modo diffuso, ha accusato il diplomatico iraniano. Fine improvvisa dell'AFA, che gravava da una settimana su Parigi e dintorni. In sole 24 ore nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi, il tempo è tornato grigio e ventoso con piogge sparse che aumenteranno nei prossimi giorni. Ieri il termometro ha toccato una massima di 23 gradi contro i 34 del giorno precedente. Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. I valori, sottolinea ancora Mattarella, della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Nella sua lettera il Presidente della Repubblica pone l'accento su come il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Ebola si chiude con un esito rassicurante, l'allarme è scattato in Sardegna e il servizio della redazione.
17: Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
13: La cronaca: è stato denunciato ed è indagato per omicidio stradale il sedicenne alla guida della station wagon con targa polacca regolarmente assicurata e intestata ad un cittadino polacco, che si è schiantata nella notte tra sabato e domenica ad Ortanova in provincia di Foggia contro un guardrail, per poi finire in una cunetta per sfuggire ad un eventuale controllo dei carabinieri, provocando la morte di uno dei quattro passeggeri a bordo. Il 17enne Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore sinistro. Il fascicolo di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari. Una curiosità in chiusura: la diocesi di Vallo della Lucania in provincia di Salerno ha avviato la raccolta di offerte tramite POS in due parrocchie del territorio. I totem interattivi sono stati installati nel santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, individuate come chiese pilota. Attraverso i dispositivi è possibile effettuare donazioni scegliendo importi prestabiliti o personalizzati. Le offerte possono essere destinate alle attività pastorali della parrocchia ospitante oppure al sostentamento del clero. Ministero. L'iniziativa si inserisce nel progetto Sovvenire promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Meteo.
16: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come quando si mettono assieme tutti gli elementi i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, per il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti, è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 13 e 21 minuti.
10: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daie a Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatij, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
0: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa, Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
1: La cronaca, continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
0: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
1: Economia, continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
0: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
1: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
10: Meteo.
16: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
5: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra mediorientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Bofor, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele e invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
6: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
6: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
6: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sport. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner al secondo turno, e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri, Cagliari e il Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool. In difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno, davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã. Il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania.

0: di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
4: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma ma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
5: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
5: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
5: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo, ora un

0: Cenno al meteo sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature, le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
2: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi. Così coach Poeta.
3: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari. Palla 2 sotto le due torri, ore 20.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13:39.
7: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran risponde alla forzatura di Donald Trump, che ha di nuovo impugnato la proposta di pace aumentando nuovamente le pretese nei confronti di Teheran. Sul piatto torna anche la richiesta del termine dell'aggressione israeliana in Libano. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'IRNA, che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti violano il cessate il fuoco nella nostra regione in modo diffuso, ha accusato il diplomatico iraniano. Fine improvvisa dell'AFA, che gravava da una settimana su Parigi e dintorni. In sole 24 ore nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi, il tempo è tornato grigio e ventoso con piogge sparse che aumenteranno nei prossimi giorni. Ieri il termometro ha toccato una massima di 23 gradi contro i 34 del giorno precedente. Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica e compito persistente nella vita della Repubblica, lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. I valori, sottolinea ancora Mattarella, della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Nella sua lettera il Presidente della Repubblica pone l'accento su come il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Ebola si chiude con un esito rassicurante, l'allarme è scattato in Sardegna e il servizio della redazione.
10: Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
9: La cronaca: è stato denunciato ed è indagato per omicidio stradale il 16enne alla guida della station wagon con targa polacca regolarmente assicurata e intestata ad un cittadino polacco che si è schiantata nella notte tra sabato e domenica ad Ortanova in provincia di Foggia contro un guardrail per poi finire in una cunetta per sfuggire ad un eventuale controllo dei carabinieri provocando la morte di uno dei quattro passeggeri a bordo. Il 17enne Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore sinistro, il fascicolo di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari. Una curiosità: in chiusura, la diocesi di Vallo della Lucania in provincia di Salerno ha avviato la raccolta di offerte tramite POS in due parrocchie del territorio. I totem interattivi sono stati installati nel santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, individuate come chiese pilota. Attraverso i dispositivi è possibile effettuare donazioni scegliendo importi prestabiliti o personalizzati. Le offerte possono essere destinate alle attività pastorali della parrocchia ospitante oppure al sostentamento del clero. L'iniziativa si inserisce nel progetto Sovvenire promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 13:46.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Da'ir a Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatij, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
12: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa, Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin? La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
13: La cronaca, continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
12: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
13: Economia, continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
12: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
13: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
11: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
12: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner al secondo turno, e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool. In difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 il Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno, davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã. Il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale, e per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
14: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno, tra pasti e pernottamenti. Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero.
15: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 13 e 57 minuti.
7: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
16: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 i feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma ma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
0: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
17: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
0: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
17: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
17: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, i malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo, ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
2: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi. Così coach Poeta.
3: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano e Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA, fortunatamente aggiunto: uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
18: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
9: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici, non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli in provincia di Rovigo è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
11: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ie, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 10 minuti.
7: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano gli esteri: prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
5: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
20: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
5: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
20: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
5: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
20: Ed è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
11: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
16: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayei, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
0: I contatti continuano, non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
17: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
0: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
17: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
17: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
14: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come quando si mettono assieme tutti gli elementi i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14. e 20 minuti.
10: News.
21: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
18: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
21: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa. È sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private, frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
11: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano gli esteri. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
19: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
20: Ebola, risulta negativo il test delle paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
19: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
20: Dopo giornate di bel tempo è caldo e in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
19: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
20: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
11: condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano e Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA, fortunatamente aggiunto: uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
18: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
21: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici.

0: della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private, frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 35 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
6: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
7: Ebola, risulta negativo il test delle paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
6: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
7: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto.

0: Veneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
4: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Bofor, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
3: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
5: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
3: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
5: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
3: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
5: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
3: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14:42.
6: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
8: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
7: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa. È sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private, frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
9: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari. I Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36% e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero.
11: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 14 e 53 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
0: Ebola, risulta negativo il test delle paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
0: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: News.
9: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari, e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
8: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
13: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2% con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata
7: pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli in provincia di Rovigo è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 3 minuti.
6: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
8: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
7: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre, puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli in provincia di Rovigo è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
12: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis: Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassim o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 15 e 9 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
0: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
1: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
0: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e forme attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi tre azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
10: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come quando si mettono assieme tutti gli elementi i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36% e paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero.
11: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 15 e 18 minuti.
6: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
8: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
13: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata
7: pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli in provincia di Rovigo è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis: Flavio Cobolli batte Zachary Svaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassime o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
14: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
1: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
14: Scala scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi tre azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
14: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano e Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
8: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
7: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre, puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
6: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15:33.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
3: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze.

0: dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 38 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano e Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA, fortunatamente aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
4: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici, non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2% con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa. È sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private, frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia Venezia per il ponte del 2 giugno. Ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
7: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti, è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno, tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero.
8: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 49 minuti.
10: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
10: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni sul nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
11: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elie Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
10: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
11: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
10: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere che poi...
9: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia, da un lato anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
4: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2% con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 58 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis: il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti, oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
9: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
9: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, quattro persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
13: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
12: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
13: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
12: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. In attesa della tradizionale parata del 2 giugno, i giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
13: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
12: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwide al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
9: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
10: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. E questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
11: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
10: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
11: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
10: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
11: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwide 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Auger-Aliassime o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Valleco. Vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kwame, Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima: questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 chilometri che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
7: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali nazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 16 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
9: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zvaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Valleco. Vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kouame, Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima: questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
9: News.
0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
9: GR News.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 23 minuti.
9: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, quattro persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
13: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
12: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
13: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 Paesi membri. Nel frattempo, in Kenya Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
12: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
13: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
12: Chiudiamo con lo sport con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
18: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
17: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
18: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto: gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
17: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassime e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
19: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
17: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafoe. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti: Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano. Nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund. Haaland, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
20: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
17: Ciclismo: Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
21: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
17: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
22: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
17: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
9: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano.

0: del Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dall'Ospedale Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la Festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
0: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo giorno.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie-break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassim o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Vallejo, vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kouame. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima: questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo

0: Di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 41 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Eliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
6: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
7: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
7: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
6: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
5: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata a Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
9: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
8: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
9: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
8: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
9: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
8: Chiudiamo con lo sport con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Auger-Aliassime o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Valleco. Vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kouame, Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima: questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, in forma alla Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
10: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
11: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
10: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
11: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
10: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
11: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo giorno.
1: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: GR News.
12: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
1: Radio GR News.
2: Sono le 17 ed un minuto.
1: News.
14: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, quattro persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
9: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
14: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento aumento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
15: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
14: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della Guardia a Cavallo in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
15: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
14: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Zwider, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Auger-Aliassime, Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio. Segna a -10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato. Oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia, che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
6: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
7: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
7: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto e soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
6: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
5: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia, l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei play-off di Serie C, verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata a Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti ai quasi 11.000 del Del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 9 minuti.
1: News.
10: Ben trovati, buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
10: Gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
11: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
10: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
11: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
10: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Eliassim Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
6: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
7: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
7: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
6: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
5: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia, e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36% e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così almeno per ora le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 20 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassime Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
6: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezione fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
7: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
7: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
6: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
5: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata a Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno del primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme e durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
16: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
14: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
16: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
14: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
16: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
14: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zweig al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
1: News.
10: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano la cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
10: Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
20: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
10: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
20: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
10: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
20: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Viabilità.
21: Traffico meno intenso del solito soprattutto attorno ai principali centri urbani, ma non mancano situazioni di criticità. In A4 per un incidente ci sono code tra Preganzuola e Spinea nelle due direzioni, in A26 code

0: sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra, in penisola lunghe code sulla statale 145 Sorrentina tra il bivio di Pozzano in meta verso Sorrento e tra Castellammare e Pompei verso l'autostrada, a Salerno code in A2 tra Baronissi e Fratte in ambo i sensi e in A3 da Fratte verso Salerno centro, code per lavori inoltre sul raccordo di Avellino da Solofra a Serino verso Atripalda.
1: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito soprattutto attorno ai principali centri urbani, ma non mancano situazioni di criticità. In A4 per un incidente ci sono code tra Preganzioli

0: Spinea nelle due direzioni. In A26 code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, code per lavori invece in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In A14 per un incidente circa 3 km di code tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna e più avanti rallentamenti e code a tratti per il traffico tra Follia e Castel San Pietro. Tra Toscana ed Emilia code sulla statale 3B645 tra Valsavignone e Verghereto nelle due direzioni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse Mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. In penisola lunghe code sulla statale 145 Sorrentina tra il bivio di Pozzano e Meta verso Sorrento e tra Castellammare e Pompei verso l'autostrada. A Salerno code in A2 tra Baronissi e Fratte in ambo i sensi e in A3 da Fratte verso Salerno Centro, code per lavori inoltre sul raccordo di Avellino da Solofra a Serino verso Atripalda.
1: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario, il vincente di Ogier Eliassim Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafo. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
3: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inasio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
4: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
3: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
4: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
3: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
2: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia all'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
6: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 17:47.
7: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme e durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
10: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
9: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
10: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 Paesi membri. Nel frattempo, in Kenya Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
9: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
10: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
9: Chiudiamo con lo sport con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito soprattutto attorno ai principali centri urbani, ma non mancano situazioni di criticità. In A4 per un incidente ci sono code tra Preganzuola e Spinea nelle due direzioni. In A26 code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, code per lavori invece in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In A14 per un incidente circa 3 km di code tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna e più avanti rallentamenti e code tratti per il traffico tra Follia e Castel San Pietro. Tra Toscana ed Emilia code sulla statale 3B645 tra Balsavignone e Verghereto nelle due direzioni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse Emiliano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. In penisola lunghe code sulla statale 145 Sorrentina tra il bivio di Pozzano e Meta verso Sorrento e tra Castellammare e Pompei verso l'autostrada. A Salerno code in A2 tra Baronissi e Fratte in ambo i sensi e in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Code per lavori inoltre sul raccordo di Avellino da Solofra a Serino verso la Tripalda.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. cronica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
5: News.
11: Ben trovati, buon pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
11: Gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
12: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
11: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
12: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
11: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito soprattutto attorno ai principali centri urbani, ma non mancano situazioni di criticità. In A4 per un incidente ci sono code tra Preganzole e Spinea nelle due direzioni. In A26 code per un incidente tra Masone o Vada verso Gravellona Toce. Code per lavori invece in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In A14 per un incidente circa 3 km di code tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna. E più avanti rallentamenti e code tratti per il traffico tra Follia e Castel San Pietro. Tra Toscana ed Emilia code sulla statale 3B645 tra Balsavignone e Verghereto nelle due direzioni. A nord di Napoli code per lavori sulla Semigliano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. In penisola lunghe code sulla statale 145 Sorrentina tra il bivio di Pozzano e Meta verso Sorrento e tra Castellammare e Pompei verso l'autostrada. A Salerno code in A2 tra Baronissi e Fratte in ambo i sensi e in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Code per lavori inoltre sul raccordo di Avellino da Solo Frasserino verso Atripalda.
5: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Pezzuoli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
14: Visita Pezzuoli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su pezzuoli.net.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
15: Sono le 17 e 59 minuti.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 18 e 3 minuti.
7: News.
16: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
17: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
16: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
17: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
16: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
17: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
16: Chiudiamo con lo sport con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Altri funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
6: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 18 e 13 minuti.
7: News.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
11: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
12: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
11: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla Procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
12: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
11: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 ionica. cronica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
16: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
17: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
16: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
17: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 Paesi membri. Nel frattempo, in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
16: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
17: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita e Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
16: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zweig al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: GR News.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News.
22: Sono le 18 e 25 minuti.
7: News.
23: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
23: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
12: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
23: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
12: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu L'uomo stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
23: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 18 e 30 minuti.
7: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Araghchi. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
7: L'economia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema: la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative di introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte e sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa a quanto pare di ritardi nella progettazione.
2: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia.

0: sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 605

0: 50.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 41 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
6: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
5: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
6: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
5: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
6: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
5: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam Parigi. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zweig al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassim e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb, Mandeb sul Mar Rosso.
7: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
8: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
7: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
8: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
7: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema: la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative di introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12.300.000 euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19. Ed un minuto.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei 4 migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di di videosorveglianza presenti nella zona già al vaglio degli inquirenti.
2: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
5: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
2: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
5: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
2: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dall'esalazione di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
5: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando le indiscrezioni, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna. L'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
7: I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
8: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
7: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
8: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
7: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. Quattro volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wild card del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
10: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 16 minuti.
0: News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio, per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema: la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative ed introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte sullo stretto l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazione sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12.300.000 euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna. L'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
9: News. Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 19 e 28 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei 4 migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona già al vaglio degli inquirenti.
2: È morta dopo 2 giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
5: Tragedia a Valbrembo in provincia di Bergamo, un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo, per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
2: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
5: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
2: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano, un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
5: Andiamo all'estero, nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando le indiscrezioni, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
13: Viabilità. Continua ad essere scarsa la circolazione su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia qualche incolonnamento per lavori in Liguria nel 10 tra Spotorno e Savona verso Genova, in A26 da Masone a Ovada verso Gravellona Toce, in A7 da Busalla Isola del Cantone verso Milano, in A13 circa 2 km di code per un incidente tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, verso Bologna code a tratti inoltre in A14 tra Faenza e Imola, in Campania code per un incidente in A3 tra San Giorgio e Ercolano Scavi verso Salerno, traffico molto intenso inoltre in costiera con code a tratti sulla statale 145 Sorrentina tra Vico e Quenze, Castellammare verso Pompei e tra Seiano e Meta verso Sorrento, a Salerno infine code per lavori in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under

0: News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
2: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
3: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
2: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti i salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
3: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Viabilità.
4: Continua ad essere scarsa la circolazione su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia qualche incolonnamento per lavori in Liguria nel 10 tra Spotorno e Savona verso Genova, in A26 da Masone a Ovada verso Gravellona Toce, in A7 da Busalla Isola del Cantone verso Milano, in A13 circa 2 km di code per un incidente tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, code a tratti inoltre in A14 tra Faenza e Imola, in Campania code per un incidente in A3 tra San Giorgio ed Ercolano Scavi verso Salerno, traffico molto intenso inoltre in costiera con code a tratti sulla statale 145 Sorrentina tra Vico e Quenze, Castellammare verso Pompei e tra Seiano e Meta verso Sorrento, a Salerno infine code per lavori in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut.

0: il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Altri funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 1 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto alla Camera all'evento celebrativo dei 50 anni trascorsi dalla nascita di Sogei, la società di gestione informatica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Vincenzo Carbone, ha spiegato che con l'entrata del nuovo abbinamento telematico tra POS e registratore di cassa, al 15 maggio si registrano più 115 milioni di scontrini, con l'aumento della base imponibile di 5,3 miliardi. E questo fatto sta a testimoniare di come, quando si mettono assieme tutti gli elementi, i risultati non tardano ad arrivare. Dal 5 marzo scorso è infatti scattato l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa per consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. L'Istat rende noto che ad aprile l'export dell'Italia verso i paesi extra Unione Europea segna un deciso rialzo rispetto ad aprile del 2025, con un più 11,3%, sebbene registri anche un calo del 2,8% sullo scorso mese di marzo. I paesi che hanno maggiormente aumentato la loro domanda di prodotti italiani sono Svizzera, più 39,4%, Cina, più 36%, e i paesi dell'OPEC, più 19,3%. Bene anche la ripresa significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che dopo il modesto più 1,6% di marzo, ad aprile sono tornate ampiamente sopra le due cifre, mettendo a segno un più 12,1% e allontanando così, almeno per ora, le nuvole addensatesi in questi mesi sul commercio estero a causa della crisi dei dazi. Nel commentare questi numeri, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha parlato di un altro record che smentisce ancora una volta i profeti di sventura, poiché malgrado la guerra del Golfo e malgrado i dazi americani, il paese continua a crescere. Eppure sul fronte delle importazioni dai paesi extra UE, il mercato interno dell'Italia ha dato segni di vivacità, segnando un più 1,3% rispetto a marzo e un più 5,8% rispetto ad aprile 2025. Tuttavia, su quest'ultimo dato occorre considerare che la sua crescita dipende in larga misura dalla dipendenza del nostro paese dai beni energetici. Infatti è l'impennata del più 28,1% degli acquisti di energia a contribuire in maniera determinante ad alzare la curva. Secondo le stime pubblicate da Coldiretti e Campagna Amica, sono 650.000 i turisti italiani e stranieri presenti nelle strutture agroturistiche italiane per il ponte del 2 giugno tra pasti e pernottamenti. Al 500.000 di italiani in viaggio per il ponte si sommano quest'anno anche circa 150.000 stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che, spiegano le due organizzazioni agricole, rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra coloro che scelgono di pernottare in un agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1-2 notti, contro le 4-6 di chi arriva dall'estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 45 minuti.
2: News.
0: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
5: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
0: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
6: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
0: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
7: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
0: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. Solo due le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio, celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'Organizzazione Terroristica Internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
8: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
2: Viabilità.
9: Continua ad essere scarsa la circolazione su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia qualche incolonnamento per lavori in Liguria, nel N10 tra Spotorno e Savona verso Genova, in A26 da Masone a Ovada verso Gravellona Toce, in A7 da Busalla Isola del Cantone verso Milano, in A13 circa 2 km di code per un incidente tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, verso Bologna code a tratti inoltre in A14 tra Faenza e Imola, in Campania code per un incidente in A3 tra San Giorgio ed Ercolano Scavi verso Salerno, traffico molto intenso inoltre in costiera con code a tratti sulla statale 145 Sorrentina tra Vico Equense e Castellammare verso Pompei e tra Seiano e Meta verso Sorrento, a Salerno infine code per lavori in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
2: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sul Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
0: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili. Lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di video sorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
9: Continua ad essere scarsa la circolazione su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia qualche incolonnamento per lavori in Liguria nel 10 tra Spotorno e Savona verso Genova, in A26 da Masone a Ovada verso Gravellona Toce, in A7 da Busalla Isola del Cantone verso Milano, in A13 circa 2 km di code per un incidente tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, verso Bologna code a tratti inoltre in A14 tra Faenza e Imola, in Campania code per un incidente in A3 tra San Giorgio ed Ercolano Scavi verso Salerno, traffico molto intenso inoltre in costiera con code a tratti sulla statale 145 Sorrentina tra Vico Equense e Castellammare verso Pompei e tra Seiano e Meta verso Sorrento, a Salerno infine code per lavorina 3 da Fratte verso Salerno Centro.
2: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
5: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
0: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi Parisi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. Due le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
8: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
2: Radio GR News.
4: Sono le 20.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
12: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno si è anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
2: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che sarebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona gerbaglio degli inquirenti.
14: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
13: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
14: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
13: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
14: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
13: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando l'indiscrezione, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tregua in bilico in Medio Oriente. L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano, con Netanyahu che ha ordinato all'IDF di sferrare nuovi attacchi contro Hezbollah anche a Beirut, secondo i media israeliani, con il via libera di Washington. Civili in fuga dalla capitale libanese, 6 morti nei raid nell'area dell'ospedale a Tiro. Pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e ad attivare altri fronti con gli alleati, tra cui lo stretto di Bab el Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, minacciano i Pasdaran. Non ho notizie di colloqui sospesi, ma se fosse vero andrebbe bene, abbiamo parlato anche troppo, commenta Trump. E volano petrolio e gas con le nuove tensioni, borse in rosso. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Siamo al tennis. Matteo Berrettini torna in un quarto di finale slam che gli mancava dagli US Open 2022. L'azzurro ha battuto 6-3, 7-6, 7-6 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ATP, che al secondo turno aveva eliminato Sinner. Anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del Roland Garros battendo lo statunitense Sbaida. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 21 minuti.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui mediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
3: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
1: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
4: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. Due le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'Organizzazione Terroristica Internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
5: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona gerbaglio degli inquirenti.
9: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
8: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
9: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
8: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico. ricco tra i cavalli.
9: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano, un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
8: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando l'indiscrezione, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tregua in bilico in Medio Oriente. L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano, con Netanyahu che ha ordinato all'IDF di sferrare nuovi attacchi contro Hezbollah anche a Beirut, secondo i media israeliani con il via libera di Washington. Civili in fuga dalla capitale libanese, 6 morti nei raid nell'area dell'ospedale a Tiro. Pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e ad attivare altri fronti con gli alleati, tra cui lo stretto di Bab el Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, minacciano i Pasdaran. Non ho notizie di colloqui sospesi, ma se fosse vero andrebbe bene, abbiamo parlato anche troppo, commenta Trump. E volano petrolio e gas con le nuove tensioni, borse in rosso. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Siamo al tennis. Matteo Berrettini torna in un quarto di finale slam che gli mancava dagli US Open 2022. L'azzurro ha battuto 6-3, 7-6, 7-6 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ATP, che al secondo turno aveva eliminato Sinner. Anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del Roland Garros battendo lo statunitense Sbaida. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 43 minuti.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
3: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
1: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
4: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
5: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: takes.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 20 e 53 minuti.
3: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto da Mendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona Gervaglio degli inquirenti.
4: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
3: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
4: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social, nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
3: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
4: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
3: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando le indiscrezioni, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro, 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro, 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro, 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro, 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. E il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno Xi ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo due giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con un gruppo di

0: lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo due giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la settima conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e, spinta dalla sua stella Carson Edwards, va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sullo suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e, spinta dalla sua stella Carson Edwards, va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto. A più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultraleggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e spinta dalla sua stella Carson Edwards va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30.

0: primavera del semestre europeo va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket con il playoff di Serie A. Sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e, spinta dalla sua stella Carson Edwards, va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano.

0: americano, riferisce la TV pubblica israeliana Kan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e, spinta dalla sua stella Carson Edwards, va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket. Con il playoff di Serie A, sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e spinta dalla sua stella Carson Edwards va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 10 minuti. È mezzanotte e 10 minuti.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 52 minuti.
2: Meteo.
3: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:19.
2: Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 1:30.
1: Meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Sono le 2.
1: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.